valore per te, non è più forte che c'è, canta qui con me. A dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma. Cantare questa storia qua, mi piacerebbe più di caparala. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Voglio guardo ballare con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più